0: Capital Gold.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
0: This is
5: Gold, Gold, Gold,
0: Gold.
5: Capital Gold.
6: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
5: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold, la notte di Radio Capital.
1: Farà piacere un bel mazzo di rose.

È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse ha voglia di farla pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai, e vai che io sto qui a sp-

0: Capital Gold. Listen to the night on Radio Capital.
1: E di colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa.

Capital Gold. Listen to the night on Radio Capital.

0: Gold. Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold.
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Capital Gold.
1: Si son presi il nostro cuore sotto un

0: Capital Gold.
1: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
2: My Movies presenta.
3: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
2: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
3: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
2: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Ferragosto con caldo intenso, ma l'anticiclone africano inizia a mostrare i primi segnali di cedimento. Nelle prossime ore dominerà un ampio soleggiamento da nord a sud, accompagnato da temperature già elevate e una spiccata afa. Nel pomeriggio prenderanno vita i consueti temporali di calore sulle Alpi e lungo la catena appenninica del sud, con il rischio di fenomeni anche violenti nelle zone interne della Sardegna. Il clima si manterrà afoso, con valori superiori alle medie stagionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Capital Classic su Radio Capital.

0: Capital Classic su Radio Capital.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.
0: Capital Classic.

0: Capital Classic su Radio Capital.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: My Movies presenta.
8: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
7: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
8: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
7: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
9: Le notizie alle 7, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. C'è stata una scossa di terremoto di magnitudo 7.7 in Indonesia, a nord dell'isola di Flores. 20 le vittime accertate al momento, diramata e poi revocata l'allerta tsunami. L'Etna rimane in piena attività, l'aeroporto di Catania chiuso almeno fino alle 15. La società che gestisce lo scalo ammette che non si può prevedere una data certa per il ripristino dell'operatività. Lo stretto di Hormuz non può essere conquistato con un tweet. Teheran risponde così all'ultima dichiarazione di Trump, secondo il quale lo stretto sarà territorio statunitense dopo la sconfitta dell'Iran. In Francia la Corte Costituzionale boccia la legge che vieta i social ai minori di 15 anni. Silvia Mobili.
10: La Corte non è contro la tutela dei minori dei social, ma ha giudicato sproporzionato e poco definito il modo scelto per ottenerla. Il problema, secondo i giudici, è come il divieto era stato costruito. Limitava in modo troppo ampio la libertà di espressione e comunicazione. Inoltre, per impedire l'accesso agli under 15 sarebbe necessario verificare l'età degli utenti, con possibili conseguenze anche sulla privacy degli adulti, e la legge non distingueva abbastanza tra piattaforme e livelli di rischio diversi, né definiva chiaramente il ruolo dei genitori. Il presidente Macron, che vuole fortemente questa legge, ha incaricato il primo ministro di riscrivere il testo entro la primavera del 2027.
9: Tragedia al Giro del Portogallo: durante l'ottava tappa è morto il ciclista britannico Finlay Turling, aveva 19 anni. Secondo i media portoghesi si è scontrato con un'auto che non faceva parte della comitiva della corsa, che era entrata sul percorso ignorando i divieti. Agli europei, l'Italia cala il tris di assi. Nel nuoto, oro per Simona Quadarella nei 1500 stile libero dopo la vittoria negli 800, per lei decimo oro europeo in carriera. Nell'atletica, Nadia Battocletti vince nei 10.000 metri dopo il trionfo nei 5.000, oro anche per un infinito Gianmarco Tamberi, che nella finale del salto in alto ritrova lo slancio magico e salta 2.32. Capital News torna alle 8.
11: Settimana da Aldi, tante offerte come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana, a 2,79 euro, e uva Red Globe coltivate in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
0: Capital Classic su Radio Capital.

0: Capital Classic.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
5: paese. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Capital Classic.

0: Capital Classic su Radio Capital.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: L'intelligenza artificiale entra nel lavoro, nella scuola, nella salute. I social cambiano le regole, la privacy diventa una battaglia, le big tech pesano più degli stati. E in mezzo ci siamo noi, che ogni mattina proviamo a capire dove sta andando il mondo.
4: Il caffettino di Mario Moroni, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
3: Per tutta l'estate ti aspetto con un espresso di innovazione. Ogni giorno una notizia, in meno di 5 minuti.
4: Una produzione di Mario Moroni per One Podcast.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Le notizie Radio Capital, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. È stata una serata d'oro per l'Italia, gli europei di nuoto e atletica. Nel nuoto Simona Quadarella dopo gli 800 metri vince anche i 1500 stile libero, quarto titolo europeo consecutivo in questa disciplina, in questa gara, decimo oro europeo in carriera. Lei non è del tutto soddisfatta.
2: Oggi è stata veramente dura, anche perché ho provato a partire un po' più forte, ma sai che non è stata una buona idea. Sono contenta ovviamente di aver vinto, felicissima, sempre un oro europeo, però speravo di fare qualcosa meno di tempo.
1: È arrivato anche il bronzo nella staffetta 4% stile libero mista. Nell'atletica Tamberi stupisce tutti, sfodera una prestazione da fuoriclasse, vince l'oro nel salto in alto con 2.32 con dedica alla figlia.
3: È una serata speciale, è il compleanno di Camilla oggi, il primo anno di vita. È stata lei a darmi la forza di reagire dopo Parigi, è stato il motivo per cui ho continuato, per cui mi sono rimesso in gioco. Non poteva continuare a vedere il babà, come mi chiama lei, prendere gli schiaffi a destra e a sinistra.
1: Bronzo sfortunato per Matteo Scioli che si infortuna mentre tenta i 2.30. Bronzo anche per Desalu nei 200 metri. Nadia Battocletti stravince anche nei 10.000 metri. Dopo il trionfo nei 5.000 l'ascolteremo poi alle 9 in Capital News. C'è stato un terremoto di magnitudo 7.7 in Indonesia, 20 le vittime accertate al momento sull'isola di Flores, meta turistica che fa parte delle isole della Sonda. Diramata e revocata l'allerta tsunami. L'Etna rimane in piena attività, l'aeroporto di Catania chiuso almeno fino alle 15, la società che gestisce lo scalo ammette che non si può prevedere una data certa per il ripristino dell'operatività. Reati in calo del 10% nei primi 6 mesi in Italia, secondo i dati diffusi dal Ministero dell'Interno, come di consueto a Ferragosto. Gli omicidi sono in diminuzione del 15%, i femminicidi sono stati 34, meno 37%, giù anche le denunce di rapine e furti. Case pollaio per turisti in Salento. La Guardia di Finanza ha trovato 500 persone, molti minorenni, in 70 alloggi. In due casi si trattava di garage trasformati in abitazioni. Il sindaco di Gallipoli aveva emanato un'ordinanza contro il superamento della densità abitativa, fatte multe complessive per 48.000 euro. Capital News torna alle 9.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Ferragosto con caldo intenso, ma l'anticiclone africano inizia a mostrare i primi segnali di cedimento. Nelle prossime ore dominerà un ampio soleggiamento da nord a sud, accompagnato da temperature già elevate e una spiccata afa. Nel pomeriggio prenderanno vita i consueti temporali di calore sulle Alpi e lungo la catena appenninica del sud, con il rischio di fenomeni anche violenti nelle zone interne della Sardegna. Il clima si manterrà afoso, con valori superiori alle medie stagionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
7: Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro.

0: Capital Classic su Radio Capital.
1: I consigli BYD per la partenza. Scegli sempre la strada più lunga.
2: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: I consigli BYD per la partenza. Decidi la meta al primo casello.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Hai caricato le valigie?
8: No.
7: Hai controllato il traffico?
8: No.
7: Hai fatto il pieno?
8: No.
7: Perfetto, partiamo.
9: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
7: Ma hai prenotato?
9: No.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Capital Classic.

0: Capital Classic su Radio Capital.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
5: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
6: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
4: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
6: Una produzione One Podcast.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Le notizie delle 9. Buongiorno da Jean-Paul Bellotto. È stato un terremoto di magnitudo 7.7 in Indonesia, 20 le vittime accertate al momento sull'isola di Flores, meta turistica, fa parte delle isole della Sonda. E nella notte c'è stato un terremoto di magnitudo 5 nella zona di Granada, in Spagna, danni agli edifici, nessun ferito segnalato. L'Etna rimane in piena attività, l'aeroporto di Catania chiuso almeno fino alle 15. La società che gestisce lo scalo ammette che non si può prevedere una data certa per il ripristino dell'operatività. Reati in calo del 10% nei primi 6 mesi in Italia, secondo i dati diffusi dal Ministero dell'Interno, come di consueto a Ferragosto. Omicidi meno 15%, i femminicidi sono stati 34, meno 37%, giù anche le denunce di rapine e furti. Sigfrido Ranucci non fa passi indietro, nella riunione in Rai ha spiegato che continua a lavorare al nuovo ciclo della trasmissione Report. Il suo avvocato dice Ranucci è la vittima, ma gli si imputa un danno all'immagine e la politica ne chiede la rimozione, un paradosso morale con conseguenze gravi per la democrazia. È stata una serata stellare per l'Italia, gli europei di nuoto e atletica. A Birmingham, nel salto in alto, si rivede un Tamberi in versione fuori classe, vince l'oro con un 2,32 m, quest'anno al massimo aveva saltato 2,23 m, quarto titolo europeo per lui, bronzo per Matteo Scioli fermato da un infortunio dopo i 2,26. Quarto oro europeo anche per Nadia Battocletti, vince 10.000 dopo l'oro nei 5.000, anche qui con uno scatto imperioso nell'ultimo giro.
3: Oggi è stata una bellissima giornata, mi sono divertita un sacco e in realtà volevo fare un paio di azioni ma mi hanno preceduto, quindi ho detto vabbè, fate pure, va bene. Forse dovrei essere forse un pochino meno accondiscendente, dire Nadia guarda che sei davvero forte, perché non ci credi? Non dico che non ci credo, ma perché non ci credi ancora un po' di più.
2: Nei 200 metri bronzo per Faustino Desalu. Nel nuoto Simona Quadrella dopo gli 800 metri vince anche i 1500 stile libero, quarto titolo europeo consecutivo, decimo oro europeo in carriera, è arrivato anche il bronzo nella staffetta 4% stile libero mista. Tutti gli aggiornamenti alle 10 in Capital News.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Crissimbon, Crissimbon, Crissimbon.

0: Capital Classic su Radio Capital.
1: Alla voce Chris Martin.
2: Look at the stars, look how they shine for you.
1: Alla chitarra Nile Rodgers.
0: Al piano Billy Joel.
1: Ai fiati Earth, Wind and Fire. Alle tastiere Art of Noise.
0: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, pulitore a vapore portatile.

0: portatile, garanzia 3 anni, a €19,99 e scala pieghevole a 3 gradini a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Capital Classic.

0: alla batteria John Bonham.
1: Al sax Groover Washington Jr.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'intelligenza artificiale entra nel lavoro, nella scuola, nella salute. I social cambiano le regole, la privacy diventa una battaglia, le big tech pesano più degli stati. E in mezzo ci siamo noi, che ogni mattina proviamo a capire dove sta andando il mondo.
2: Il caffettino di Mario Moroni, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
1: Per tutta l'estate ti aspetto con un espresso di innovazione. Ogni giorno una notizia, in meno di 5 minuti.
2: Una produzione di Mario Moroni per One Podcast.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni

0: notizie alle 10, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Altre due medaglie azzurre agli europei di atletica nella mezza maratona di marcia, Francesco Fortunato e argento, Andrea Cosi bronzo nella gara vinta dallo spagnolo McGrath. In corso ancora la mezza maratona femminile e le maratone uomini e donne, sempre di marcia, tutte gare partite in contemporanea e sullo stesso percorso. L'Italia in testa al medagliere anche con gli ori di ieri sera di Nadia Battocletti nei 10.000 metri e Gianmarco Tamberi nel salto in alto. Jimbo dedica la vittoria ritrovata alla piccola figlia.
1: È una serata speciale. È il compleanno di Camilla oggi, il primo anno di vita. È stata lei a darmi la forza di reagire dopo Parigi. È stato il motivo per cui ho continuato, per cui mi sono rimesso in gioco. Non poteva continuare a vedere il babà, come mi chiama lei, prendere gli schiaffi a destra e a sinistra.
0: E sono ripartite le gare anche degli europei di nuoto, con le batterie dei 50 stili libero maschili, 200 farfalla donne. Tra poco c'è Ceccon in vasca per i 100 dorso. Reati in calo del 10% nei primi sei mesi dell'anno in Italia, secondo i dati diffusi dal Ministero dell'Interno, come di consueto a Ferragosto. Piantedosi dice l'Italia, uno dei paesi più sicuri al mondo. Nella notte trovato morto in strada a Palermo un uomo di 45 anni nel quartiere dello Zen. Sanitari e carabinieri erano arrivati sul posto perché una telefonata aveva segnalato una rissa in corso. È un 2026 infernale per gli incendi. In Italia dall'inizio dell'anno bruciati più di 80.000 ettari, più dell'intero 2025, il doppio della media degli ultimi 20 anni. In Francia da inizio estate quasi 500 persone sono state arrestate con l'accusa di aver appiccato dei roghi. In un caso è stato fermato un 15enne in relazione all'incendio vicino all'aeroporto di Bordeaux, nel quale avevano perso la vita due vigili del fuoco. Prossima edizione di Capital News alle 11.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Ferragosto con gran caldo protagonista, pur con una struttura anticiclonica subtropicale che inizia a perdere il suo smalto. In mattinata assisteremo a un contesto ampiamente soleggiato lungo tutto lo stivale, con temperature e tassi di umidità in rapido aumento. Nel pomeriggio crescerà l'instabilità ad alta quota con focolai temporaleschi sul comparto alpino e sul settore appenninico meridionale. Attenzione a possibili forti rovesci nei settori interni sardi. Calura marcata con temperature fino a 37-38 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu. Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Capital Classic su Radio Capital.

0: Capital Classic.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di

0: di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Capital Club.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
5: Notizie alle 11, buon pomeriggio, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Agli europei di atletica arrivano altre tre medaglie azzurre nella marcia. Nella mezza maratona maschile Francesco Fortunato è argento, Andrea Cosi bronzo. Nella gara vinta dallo spagnolo McCrath, le parole di Fortunato.
6: Speravo nella vittoria, però sapevo anche che lo spagnolo era molto forte. Non sono andato lontano, devo dire, è stato molto coraggioso a fare un attacco intorno al 9 km. Io, visto il percorso duro, ho voluto essere più prudente.

0: partita, in effetti ci siamo comunque quasi ritrovati alla fine. Devo essere onesto, ha premiato sicuramente a lui il coraggio e a me comunque la prudenza. Comunque l'argento non è che non mi rende contento, assolutamente.
1: Nella mezza maratona femminile, Alexandrina Mihai e medaglia d'argento, anche in questo caso la vittoria spagnola Maria Perez. Ancora in corso le maratone di marcia donne e uomini, e al momento anche qui ci sono italiani in zona medaglia. Scende l'allerta per l'eruzione dell'Etna, l'aeroporto di Catania riapre oggi alle 14 con una ripresa graduale del traffico aereo. Il terremoto di magnitudo 7.7 in Indonesia, sono 38 le vittime accertate al momento sull'isola di Flores, meta turistica che fa parte delle isole della Sonda. Attacchi ucraini con droni e missili in territorio russo, a centinaia di chilometri dal confine è colpita una base aerea militare e un impianto industriale. Si prevede che saranno in tutto 24 milioni le auto in movimento in questo fine settimana di Ferragosto. Oggi bollino rosso per il caldo solo a Bari e Bolzano, domani solo a Bari. Capital News torna a mezzogiorno.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Capital Classic su Radio Capital.

0: Capital Classic. Su Radio Capital. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Corri da

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
2: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
5: Lo facciamo con un obiettivo semplice.

0: semplice: capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
1: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
2: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
1: Una produzione One Podcast.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua

0: rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Capital Classic.

0: Questa è Radio Capital.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: I consigli BYD per la partenza. Se entra nel bagagliaio, portalo.
3: My Movies presenta.
4: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
3: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
4: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
3: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: I consigli BYD per la partenza. Parti quando partono tutti.
6: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
7: Hai caricato le valigie?
8: No.
7: Hai controllato il traffico?
8: No.
7: Hai fatto il pieno?
8: No.
7: Perfetto, partiamo.
8: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
7: Ma hai prenotato?
8: No!
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: È mezzogiorno a Radio Capital. Una buona giornata da Silvia Mobili. Impresa azzurra nella maratona di marcia agli europei di atletica leggera, due ori, uno di Massimo Stano e poi subito dopo quello di Sofia Fiorini. Ecco la voce di Massimo Stano a Sky Sport al suo arrivo.
11: È stata una gara veramente dura, un percorso, non so se si può dire in TV, ma faceva veramente schifo. Ho dimostrato di avere esperienza, quindi sono contento anche di questo, perché non si smette mai di imparare. E poi è chiaro che dopo aver visto ieri, no, in diretta, perché sono onesto, stavo già dormendo, ma svegliarmi e vedere che Jimbo, il nostro capitano, abbia vinto dopo tutto quello che ha passato, mi ha dato ancora quella carica in più. Sono stracontento di avere degli esempi di questo genere e di cercare pian piano di diventare anche un esempio per gli altri.
10: E dopo Stano è arrivato l'oro di Sofia Fiorini, che sentiamo ai microfoni Rai.
12: È stata una gara molto divertente e soprattutto al finale, perché all'inizio diciamo ero un po' in sofferenza perché volevo andare un po' più forte, però appunto la maratona richiede pazienza e per fortuna ce l'ho avuta, e quando ho avuto il segnale per dare il gas sono partita al 30° e lì ho iniziato a divertirmi chilometro dopo chilometro. L'atmosfera era bellissima e è stata una maratona ma super divertente.
10: Ricordiamo poi nella mezza maratona di marcia l'argento per Fortunato Alexandrina Michai, bronzo per Andrea Co.

0: E le altre notizie: in breve, in Indonesia il terremoto di magnitudo 7.7 nell'est del paese, si parla di 20 morti, 6 feriti, 2 persone però sono ancora sotto le macerie, revocata l'allerta tsunami. In diminuzione invece l'attività esplosiva dell'Etna, l'allerta scende da rossa ad arancione, l'aeroporto di Catania potrebbe riaprire alle 14 con un ritorno graduale alla normalità nel pomeriggio. E poi a Ceuta la situazione, che è di calma però alla frontiera con il Marocco dopo l'allerta per un possibile ingresso di massa, rafforzati i controlli. Il prossimo giornale radio su Radio Capital sarà alle 15.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Calura ancora protagonista sulla penisola nonostante i primi scricchiolii della bolla africana. Nel corso del pomeriggio prenderanno forma i tipici acquazzoni estivi sia sui rilievi alpini sia sull'Appennino del Sud, con la possibilità di forti temporali da monitorare nel cuore della Sardegna. Clima molto caldo, in serata e nella prossima notte migliora ovunque, qualche residua pioggia ancora nelle zone interne sarde ma in rapido dissolvimento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99€. Scopri di più su conad.it.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Capital Classic su Radio Capital.

0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.
5: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in

0: la forza dei grandi classici.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: Capital Classic.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi patatine tortilla da 300 grammi a 1,29 euro e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
4: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
5: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
6: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
4: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
6: Una produzione One Podcast.

0: Radio Capital, solo bella musica.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Questa è la Hall of Fame di Radio Capi.

0: sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
1: Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te?
0: Solo su Radio Capital.

estate di Radio Capital è Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica. Capital Hall of Fame.

Maybe time's the cure. Maybe time.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
4: paese. My Movies presenta.
5: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
4: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
5: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
4: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Calura ancora protagonista sulla penisola nonostante i primi scricchiolii della bolla africana. Nel corso del pomeriggio prenderanno forma i tipici acquazzoni estivi sia sui rilievi alpini sia sull'Appennino del Sud, con la possibilità di forti temporali da monitorare nel cuore della Sardegna. Clima molto caldo, in serata e nella prossima notte migliora ovunque, qualche residua pioggia ancora nelle zone interne sarde ma in rapido dissolvimento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

0: the glow.
1: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Hall of Fame.
2: Alla batteria Larry Mullen.
3: Al basso Flea. Al piano Norah Jones.
4: Come away with me.
2: Ai cori Les Supremes.

0: entra nel lavoro, nella scuola, nella salute. I social cambiano le regole, la privacy diventa una battaglia, le big tech pesano più degli stati. E in mezzo ci siamo noi, che ogni mattina proviamo a capire dove sta andando il mondo.
1: Il caffettino di Mario Moroni, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
0: Per tutta l'estate ti aspetto con un espresso di innovazione. Ogni giorno una notizia, in meno di 5 minuti.
1: Una produzione di Mario Moroni per One Podcast.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Su Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

estate di Radio Capital è Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica. Capital Hall of Fame.

0: Fiati, Casey and the Sunshine Band.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
2: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: D'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Le notizie delle 15, buon pomeriggio da Riccardo Quadrano. Calano i reati in Italia, sono i dati diffusi oggi dal Viminale. Sentiamo Silvia Mobili.
3: Sono scesi del 10% nei primi sei mesi del 2026, sono stati poco più di 1 milione. In calo gli omicidi volontari, meno 15,3%, le rapine, meno 12% e i furti, meno 11,4%. Alla 30 giugno sono stati contati 34 femminicidi, erano 54 nello stesso periodo del 2025. Aumentata la sorveglianza nelle stazioni ferroviarie, oltre 2 milioni e mezzo di persone sono state controllate, 625 gli arresti. Arrivano comunque le critiche dell'Associazione della Polizia Stradale, che contesta l'assenza nel dossier dei dati sulla sicurezza stradale, dagli incidenti ai controlli su alcol, droga e uso del cellulare alla guida.
2: C'è stata una sparatoria alla Virginia State University, dove nella mattina americana molte persone sono state centrate da colpi d'arma da fuoco, lo hanno riferito fonti universitarie e la polizia, spiegando che il campus è stato posto in isolamento. Sempre fonti locali hanno riferito che nella sparatoria sono coinvolti più sospetti e che nessuna delle persone ferite, al momento 5 trasportate in ospedale, sembra essere in pericolo di vita. Ripristinate da poco più di un'ora le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto di Catania, cessato dunque lo stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna, anche se l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia comunica una debole emissione di cenere confinata nell'area della vetta. Italia piglia tutto, gli europei di atletica di Birmingham, trionfo azzurro nella maratona di marcia, oro sia per Massimo Stano, che aggiunge la medaglia continentale a quelle già conquistate ai mondiali e ai giochi, che per Sofia Fiorini. L'atleta toscana, soli 21 anni, stabilisce il nuovo primato del mondo della specialità. Centrano la finale la 4% maschile e Larissa Iapichino, già al primo salto nel lungo. Capital News torna alle 16.
4: Settimana da Aldi, tante offerte come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,79 euro e uva Red Globe coltivate in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

e subito. Troni, non ci sono paragoni. 6 decenni di storia. Do you remember? 6 decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame. Radio Capital. When you try.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Alla voce Lucio Battisti.
2: In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu.
3: Alla chitarra Bruce Springsteen.
1: Alla batteria Stuart Copeland.
4: Ai fiati Chicago.
5: Alle tastiere Jean-Michel Jarre.
0: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
7: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
8: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cosa è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
9: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
7: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
9: Una produzione One Podcast.
10: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica. Capital Hall of Fame.

0: sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
1: Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te?
0: Solo su Radio Capital.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Hall of Fame.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
5: Le notizie delle 16 a Radio Capital, buon pomeriggio da Roberto Ciuti. È stato riaperto 2 ore fa l'aeroporto di Catania, la cui attività nei giorni scorsi è stata praticamente annullata dalla nube vulcanica originata dall'eruzione dell'Etna. Dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia però non escludono altri stop nelle prossime ore. A Ceuta, come previsto nel giorno di Ferragosto, è scattata la seconda ondata di migrazione, bloccati centinaia di migranti. Riccardo Quadrano.
6: Nuova giornata di tensione al confine tra il Marocco e l'exclave spagnola, dove lo scorso 30 luglio sono entrate illegalmente oltre 72.000 persone. Nelle ultime ore le forze di sicurezza marocchine hanno intercettato un centinaio di persone che, secondo le autorità di Rabat, stavano tentando di raggiungere Ceuta attraverso la zona di Fnidak, a pochi chilometri dalla frontiera, appostandosi in un'area montuosa della città. La maggior parte dei fermati sarebbe composta da migranti provenienti dall'Africa subsahariana. L'operazione è avvenuta in un clima di massima allerta dopo la diffusione sui social di appelli a un nuovo ingresso di massa a Ceuta, programmato proprio per la giornata di Ferragosto. Le forze dell'ordine marocchine sono ricorse ai gas lacrimogeni, tuttavia, secondo l'agenzia EFE, la situazione sarebbe sotto controllo e non c'è alcuna notizia di feriti, ma solo di alcuni fermi.
5: L'Italia scappa via nel medagliere degli europei di atletica leggera di Birmingham. Siamo primi con 7 ori, 4 argenti e 4 bronzi, con 3 medaglie d'oro più della Gran Bretagna. Lo scatto in avanti grazie al doppio trionfo di questa mattina nella maratona di marcia con Sofia Fiorini e Massimo Stano. Agli europei di nuoto questa sera invece puntiamo forte su Alberto Razzetti nei 200 farfalla, Nicolò Martinenghi nei 50 rana e la stella Sara Curtis nei 50 stile. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 17.
7: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
8: Nelle prossime ore serali notturne residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi in esaurimento, stabile ma caldo ed afoso altrove. Nella mattinata di domani cielo sereno poco nuvoloso ovunque, con temperature sempre oltre la media. In giornata si noterà in modo più convinto il graduale cedimento dell'anticiclone subtropicale, con fenomeni temporaleschi che infatti saranno in sviluppo su quasi tutti i rilievi italiani, specie quelli settentrionali, con locali episodi a sorpresa anche nelle pianure adiacenti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
1: Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te?
0: Solo su Radio Capital.

0: alla chitarra Jimmy Page.
1: Ai fiati Cool and the Gang.

0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
1: I consigli BYD per la partenza. Scegli sempre la strada più lunga.
2: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: I consigli BYD per la partenza. Decidi la meta al primo casello.
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.
5: Hai caricato le valigie?
6: No.
5: Hai controllato il traffico?
6: No.
5: Hai fatto il pieno?
6: No.
5: Perfetto, partiamo.
6: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
5: Ma hai prenotato?
6: No.
0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta. Chase every friend.

0: Mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Le notizie delle 17, buon pomeriggio da Riccardo Quadrano. Le forze di sicurezza marocchine hanno bloccato oggi un tentativo di centinaia di migranti, in prevalenza subsahariani, di raggiungere in maniera irregolare Ceuta, lo riferiscono fonti di Rabat, secondo cui il gruppo si era nascosto in un'area montuosa nei pressi della città di Fnidek, a sud-ovest dell'enclave spagnola in Marocco. C'è stato un lancio di lacrimogeni da parte della polizia marocchina e si sono registrati alcuni fermi. Al momento non si registrano vittime italiane, lo scrive su X il ministro degli esteri Antonio Tajani in relazione al violento terremoto che ha colpito l'Indonesia. Il sisma di magnitudo 7.7 ha provocato per ora 47 morti, ma il bilancio sale man mano che procedono le operazioni di soccorso. È stato comunque revocata l'allerta tsunami. E una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata poco dopo mezzogiorno a Lingua Glossa, in provincia di Catania. Il sisma ha provocato una frattura del manto stradale. Un ragazzo di 26 anni è morto nel pomeriggio a Genova dopo essere precipitato dalla finestra di un appartamento al quinto piano di una palazzina poco prima durante una lite. Il giovane avrebbe colpito con un coltello la sorella di 18 anni, provocandole una ferita fortunatamente non grave. Ancora da chiarire le circostanze della caduta del giovane, gli investigatori non escludono il gesto volontario. Italia piglia tutto, gli europei di atletica di Birmingham, trionfo azzurro nella maratona di marcia, oro sia per Sofia Fiorini, che a soli 21 anni stabilisce il nuovo primato del mondo della specialità, che per Massimo Stano, l'atleta pugliese a 34 anni aggiunge la medaglia continentale a quelle già conquistate ai mondiali e ai giochi olimpici. A fine gara, ai microfoni Rai, per Stano è il momento della gioia e dei ringraziamenti.
3: Sono stracontento, solitamente negli europei non riesco ad attivarmi, a gasarmi come nelle manifestazioni mondiali. Questo europeo era diverso per me, sono venuto a Birmingham con l'idea di voler collezionare il terzo oro che mi mancava e segnare il mio nome sotto a cova ai tamberi degli italiani che hanno vinto tutti gli eventi estivi. Iniziato avere una certa età, gli acciacchi non mancano, per fortuna ho due fisioterapisti, sono degli angeli, perché poi io sono un rompiballo incredibile.
2: Coppa Italia, oggi 4 gare per i 32esimi di finale, si parte tra un'ora con Catanzaro su Tirol, a seguire Udinese Padova, Venezia Modena e Torino Carrarese. Capital News torna alle 18.
4: Italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
7: Questa è la Hall of Fame di Radio Capital.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Hall of Fame.
1: Alla voce George Michael. Alla batteria Roger Taylor. Rap di Tupac Shakur. There are no words that can express how I feel. You never kept a secret, always stayed real. And I appreciate how you raised me. And all the extra love that you gave me. Alla chitarra Prince. Alla tromba Tom Brown.
0: Radio Capital, che formazione fantastica! Radio Capital, solo bella musica.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000!

0: Camic e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: L'intelligenza artificiale entra nel lavoro, nella scuola, nella salute. I social

0: Una produzione di Mario Moroni per One Podcast.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: L'estate di Radio Capital è All of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
3: Potrei, ma non voglio fidarmi di te.
2: Capital All of Fame.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, pulitore a vapore portatile, garanzia 3 anni, a 19,99 euro, e scala pieghevole a 3 gradini, a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Le notizie delle 18 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. Un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie coetanea con un'arma da taglio.

0: Tentando poi di togliersi la vita, è accaduto nel pomeriggio in una villetta a Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento. Il femminicidio al culmine di una discussione e poi il tentato suicidio. Il 75enne ora è grave all'ospedale di Benevento. Si aggrava il bilancio delle vittime dei raid israeliani delle ultime ore sul Libano del Sud. I morti sono ora almeno 11, mentre 19 sono i feriti. Si tratta del bilancio più grave registrato nel paese dall'accordo per la riduzione delle ostilità siglato a giugno con Israele. E nel giorno di Ferragosto, in cui la Chiesa festeggia l'Assunzione di Maria, Papa Leone ha rivolto un pensiero alle popolazioni colpite da guerre e altre sciagure. Sentiamo il Pontefice durante l'Angelus in Piazza San Pietro.
1: Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa, che è per eccellenza anche la Terra di Maria. Penso al popolo ucraino e al popolo russo, entrambi legati da filiale devozione alla Santa Madre di Dio. Penso ai cristiani che soffrono discriminazione o addirittura persecuzione. Continuo a pregare in questi giorni per le popolazioni colombiane che soffrono a causa del terremoto.
0: Non ci sono italiani tra i 47 morti per il terremoto in Indonesia, lo ha confermato la Farnesina, ma i turisti presenti nell'area fanno fatica a trovare voli per il rientro. La magnitudo è stata molto alta, 7.7. Fra mezz'ora iniziano le finali degli europei di nuoto di questa sera. Puntiamo subito forte su Alberto Razzetti, impegnato nei 200 farfalla. Capital News torna alle 19.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore residui e rovesci temporali sulle Alpi destinati a esaurirsi a breve a fronte di un contesto stabile molto caldo. Nella mattinata di domani prevalenza di bel tempo su tutte le regioni, pur in presenza di valori termici superiori alla norma stagionale. In giornata si avvertiranno in maniera più netta i primi segnali di cedimento della struttura anticiclonica, con acquazzoni e focolai temporaleschi in sviluppo su gran parte dei rilievi italiani, specie al settentrione, dove saranno possibili anche sconfinamenti verso le vicine fasce pianeggianti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
1: Le cose che abbiamo in comune sono 4850.
0: Capital Hall of Fame.

Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
1: Potrei, ma non voglio fidarmi di te.
0: Capital Hall of Fame.

0: al sax Lucio Dalla.
1: Alla voce Annie Lennox.
0: Al piano Joe Jackson.
2: Always something breaking us in two.
0: Alla batteria Phil Collins. Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17.

0: No. Torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
1: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Su Radio Capital.

L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Un viaggio nella storia della musica. If you like pina coladas, blue can dry your eyes. Capital Hall of Fame.

0: estate di Radio Capital è Hall of Fame. Hall of Fame.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
2: paese. My Movies presenta.
3: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
2: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
3: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
2: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Sono le 19, una buona serata da Riccardo Quadrano. Ancora tante medaglie per l'Italia dagli europei di nuoto di Parigi, splendida doppietta azzurra nei 50 rana con l'oro per Martinenghi e l'argento per Cerasuolo, arriva un'altra medaglia per Sara Curtis che conquista il bronzo con nuovo record italiano nei 50 stile libero, la gara vinta dalla polacca Wajik, e arriva un'altra medaglia anche dai 200 misti con l'argento di Anita Gastaldi. E l'Italia gioisce anche nella ginnastica artistica, gli europei di Zagabria, oro nel corpo libero per Manila Esposito, che conquista anche l'argento nella trave. A Kabul i talebani celebrano il quinto anniversario del ritorno al potere dopo la fuga degli eserciti occidentali. Per le donne però nulla da celebrare, Jean-Paul Bellotto.
4: Vogliamo vivere in pace con gli altri paesi, dice il regime talebano atto secondo. Solo la Russia ha riconosciuto il loro governo, ma anche Cina e India in maniera non ufficiale intrattengono rapporti. Eppure l'Unione Europea

0: in ottica rimpatri dei migranti a cui viene rifiutato l'asilo. Rimpatri in un paese dove quasi 4 milioni di bambini soffrono di malnutrizione. Milioni di ragazze non possono più andare a scuola. Secondo un'indagine delle Nazioni Unite, 7 donne su 10 descrivono la propria salute mentale come cattiva o pessima. Più di metà delle donne esce di casa solo una o due volte al mese.
1: Una cinquantina di scout, tutti minorenni, sono rimasti intossicati durante un campo in Friuli, nel comune di Cavazzo Carnico, in provincia di Udine. I ragazzi hanno accusato forte nausea e vomito, non escludendo quindi un'intossicazione di natura alimentare. Al momento non ci sarebbero pazienti in gravi condizioni. Torna lentamente a riempirsi di passeggeri l'aeroporto di Catania Fontanarossa, poche ore dal ripristino delle attività di volo. Lo stato di allerta dello scalo siciliano, legato all'attività vulcanica dell'Etna, è sceso da rosso ad arancione. Per la SAC, la società che gestisce l'aeroporto Bellini, servirà ancora qualche ora per il ritorno alla completa normalità. Capital News torna alle 20.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
4: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.

Benvenuto nella Hall of Fame di Radio Capital. Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Alla voce Freddie Mercury.
2: Oh yes, I'm blue,
3: alla chitarra

0: bomba Louis Armstrong. And I think
1: to myself, Radio Capital, che formazione fantastica. What a wonderful world. Radio Capital, solo bella musica.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati.

0: 7 agosto in regalo con Repubblica.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Capital Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

su Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: L'intelligenza artificiale entra nel lavoro, nella scuola, nella salute. I social cambiano le regole, la privacy diventa una battaglia, le big tech pesano più degli stati. E in mezzo ci siamo noi, che ogni mattina proviamo a capire dove sta andando il mondo.
7: Il caffettino di Mario Moroni, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
6: Per tutta l'estate ti aspetto con un espresso di innovazione. Ogni giorno una notizia, in meno di 5 minuti.
7: Una produzione di Mario Moroni, per One Podcast.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
9: Le notizie delle 20 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. Scorpacciata di medaglie per l'Italia agli europei di nuoto di Parigi, doppietta azzurra nei 50 rana con Nicolò Martinenghi oro e Simone Cerasuolo argento. Sentiamo Martinenghi nell'intervista alla Rai.
10: Sappiamo tutti come mi piace godermi l'attimo della finale come se fossi un gladiatore nell'arena, perciò io mi faccio molto esaltare da queste cose. Porto a casa un oro europeo che mi fa molto piacere anche nei 50 e fissare così come a Roma era impensabile fino a poco tempo fa, quindi è sempre una grandissima forma di rispetto nei miei confronti e in quello che passo tutti i giorni.
9: Poi sono arrivati l'argento di Anita Gastaldi nei 200 misti e il bronzo della solita Sara Curtis nei 50 stile libero. Un ragazzo di 16 anni è morto questa mattina a Sciacca in provincia di Agrigento dopo essere stato colto da un malore durante una festa di Ferragosto. L'adolescente era in villeggiatura insieme alla fidanzata e ad alcuni amici quando si è sentito male. Inutile la corsa all'ospedale. Le cause della morte sono ancora da accertare. Un uomo di 45 anni, incensurato, è stato trovato morto in strada nel quartiere Zen di Palermo. È stato colpito al volto con un oggetto contundente. Secondo una prima ricostruzione, la vittima è stata colpita

0: probabilmente dopo aver trovato dei ladri che rubavano nei box di una palazzina. Centinaia di migranti, in prevalenza subsahariani, bloccati nel tentativo di raggiungere Ceuta. Il gruppo si era nascosto in un'area montuosa nei pressi della città di Fnidek, a sud-ovest dell'enclave spagnola in Marocco. C'è stato un lancio di lacrimogeni da parte della polizia marocchina e si sono registrati alcuni fermi. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Nelle prossime ore ultimi fenomeni temporaleschi in montagna in graduale assorbimento. Nella mattinata di domani prevarrà il sole da nord a sud in un contesto termico ancora ben oltre le medie. In giornata prenderà corpo il progressivo indebolimento dell'alta pressione subtropicale, favorendo una spiccata instabilità su gran parte della dorsale appenninica e sull'arco alpino, con il rischio di improvvisi rovesci anche sulle adiacenti aree di pianura al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia, prossimo appuntamento a domani mattina.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Sunset.
1: Radio Capital Yacht Rock, la più bella musica per viaggiare nell'estate di Radio Capital.

Benvenuto su Radio Capital. Questa è Yacht Rock, un viaggio tra armonie raffinate e groove morbidi, come quelli appena ascoltati degli America con A Horse with No Name. Ora, Wild Horses di Gino Vannelli, uno dei brani che meglio rappresentano il suo stile sofisticato e orchestrale. E poi Lonely Boy,

su Radio Capital Yacht Rock era I Keep Forgetting di Michael McDonald. Adesso Daniel di Elton John e poi They Long to Be Close to You dei Carpenters.

0: Hai ascoltato I'm Easy di Keith Carradine su Radio Capital Yacht Rock. Pochi minuti e torniamo insieme.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: My Movies presenta.
4: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
3: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
4: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
3: Robin Hood.

0: Il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a

0: una delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

of the Love di Eric Tag, sempre su Radio Capital Yacht Rock. Ora Minute by Minute dei Doobie Brothers e poi Don't Ask Me Why di Billy Joel.

su Radio Capital Yacht Rock, il meglio di Yacht Rock, easy listening e sweet soul. Questa era Dreams dei Fleetwood Mac. In arrivo il soul morbido di Sexy Eyes dei Dr. Hook, ma subito Oh Yeah di Bill Withers.

0: Hai ascoltato Josephine di Chris Rea su Radio Capital Yacht Rock. Tra poco il nostro viaggio riparte.
1: I consigli BYD per la partenza. Se entra nel bagagliaio, portalo.
2: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
3: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cosa è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
4: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
2: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
4: Una produzione One Podcast.
5: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: I consigli BYD per la partenza. Parti quando partono tutti.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai controllato il traffico?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.
2: Perfetto, partiamo.
3: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
2: Ma hai prenotato?
3: No!

Questa era All Right di Christopher Cross su Radio Capital Yacht Rock. Puoi trovare queste sonorità anche sulla web radio Yacht Rock, su capital.it e sull'app di Radio Capital. Ora California One dei Confunction e poi Rise Again dei Damaso.

Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Jazzman di Carole King. Adesso Natalia di Van Morrison, Intensa e Raffinata. E poi Even the Nights Are Better degli Air Supply.

0: Hai ascoltato Anywhere You Run To di David Roberts su Radio Capital Yacht Rock. Ancora qualche istante e torniamo insieme.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri

Radio Capital Yacht Rock, con la selezione musicale a cura di Gianluca Costella, hai ascoltato It Never Rains in Southern California di Albert Hammond. Tra poco, The End of the Innocents di Don Henley, ma subito, Hold On to Love di John Anderson.

su Radio Capital Yacht Rock, Take the Money and Run, della Steve Miller Band. Proseguiamo con Save It for a Rainy Day, di Stephen Bishop, e poi Once Upon a Time in the West, dei Dire Straits.

0: L'eleganza senza tempo di Do It For Love di Hall & Oates su Radio Capital Yacht Rock. Per oggi è tutto. Appuntamento alla prossima puntata, sempre nel mondo Yacht Rock.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Capital Summer Party. Capital Summer Party.
1: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.

0: Capital Summer Party.
1: Capital Summer Party.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi patatine tortilla da 300 grammi a 1,29 euro e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Su National Geographic Italia, cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.

0: Ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
2: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
3: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
3: Una produzione One Podcast.

0: Capital Summer Party. Capital Summer Party.
1: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: L'intelligenza artificiale entra nel lavoro, nella scuola, nella salute. I social cambiano le regole, la privacy diventa una battaglia, le big tech pesano più degli stati. E in mezzo ci siamo noi, che ogni mattina proviamo a capire dove sta andando il mondo.
8: Il caffettino di Mario Moroni, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
7: Per tutta l'estate ti aspetto con un espresso di innovazione. Ogni giorno una notizia, in meno di 5 minuti.
8: Una produzione di Mario Moroni, per One Podcast.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.
2: E quest'estate ha qualcosa in più.
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.

0: Ecco perché.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Capital Summer Party. Capital Summer Party.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra.

0: bonus summer è ad agosto.
1: Sì.
0: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Perché?
3: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Troni subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Capital Summer Party. Capital

0: Party.
1: Capital Summer Party.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario